0: papi ragazzi e se ne vuoi essere ma pass.
1: E mi figlia di Santa Gonda, già va. Gonda, già mi spedisce che c'è di Max. Vedi, già di Senna, di Base, di Max.